0: Scusi, il suo è la macchina per tirare fuori il contrafile e fare accesi la capota. La macchina per aperta in un scotto colorato dai gomme rossa?
1: Ma va? È sua? Ma va?
0: Allora gliela riporto.
1: Cicchetti tu pupa! Scusa!